0: dentro quel cabinetto chi l'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma udite di tutto questo.
0: Non è dunque Susanna?